listen, Alice. Aspetta, mazzi, il mondo dritto si onze, che sta al bacchi tutto qua, perché che corre aspetto,